0: un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: I've changed the world.